0: papà impiego palà. Metteci le bocche sa mamma. Amma ya magado la trovi di ma buco per la meglio clamma.
1: Mon papà impiego palà. Metteci le bocche sa mamma. Amma ya magado la trovi di ma buco per la meglio clamma.
2: Mon papà impiego palà.
1: Sa mamma impiego palà.